0: Facebook, Máxima 99.1.
1: ¡Máxima!
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?